electronics. Poi Cliff e Giovanni, anche tu GMB, siete due bravi coglioni e per questo motivo vi voglio dare la possibilità di entrare a far parte della famiglia di Cosa Nostra.